0: adesso quanti a radio Vox FM ascoltiamo il programma Ora della Venoba. Musiche, storie e ciacole.
1: Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori del programma Ora della Venoba. Buongiorno Radio Vox, buongiorno Andrea.
3: Buongiorno Tony, buongiorno a tutti i radioascoltatori. È un piacere sempre aver tante informazioni nel nostro programma, tanto di parlare, tanto di insegnare. Grazie a tutti che vieni insieme con noi altri a tutti i sabbi delle 8 alle 9 della mattina. E allora un altro poco Tony mi spiega sora la chiesa di San Pellegrino, perché ha fatto una parte e un co fa l'altra parte. È una roba bella di ascoltare e una roba bella di andare a conoscere anche.
2: Guarda, l'altro dì ho fatto un lavoro sora la chiesa di San Pellegrino de Cascedo Sul. E stavolta vuoi passarvi la seconda parte di questa gravazione che abbiamo fatto sopra la chiesa.

0: Motos Lojas Quero Quero.
1: Vox 98,3 FM.
2: Mas começar já está a criar um símbolo lá fora do novo milênio e um relógio que era de Fiori Florate, idealizado para o senhor Remo Gianella em 1969. Ele se someia la stampa del nostro Rio Grande. Mas cominciar se sta a creare un simbolo là fora del nuovo millennio e un relojo che l'era de Fiori Florate idealizzato per il signor Remo Gianella in 1969. Ele se someia la stampa del nostro Rio Grande. E per cominciar, cominciamo delle porte. Delle porte, l'ora è fatta di ramo, di bronzo, che si sta importando dalla Italia, e che si chiama Porta dell'Amor, Porta della Pace e Porta della Giustizia. Tutte con figure in alto rilievo che le rappresenta queste parole. E andando appena rento a Sanca, che c'è la statua della Signora della Pietà col Signore in braccio, che la è stata doata per il Papa John Paolo VI entro il primo centenario della immigrazione italiana ai 20 di maggio di 1975. E appena rento lì l'ora onde che c'è la Nostra Signora della Pietà in te sopie si sta interrato sto padre Giordani, che l'è nascesto ai 9 del 7 di 1910 e ai 6 del 3 di 1985 l'è morto e i suoi resti mortali gelite il piede Nostra Signora della Pietà. E mi gobbio la grazia di cognizione.

0: Mami, c'era tanto premosa di vedere sto tosetto, che guai.
1: A lui non incomoda, lei che neanche mangia letto, lo solo giù ci addorme.

0: bella, sì, e basta che non vagni fuori rispettoso, che neanche guarda la maglietta.
1: Ti neanche parlare, comare, come hai visto un dialetto così?
0: Beh, insomma, era proprio la mega